giù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

Mein Sommer, mein Land, mein Radio Tirol. Tutti quei giorni scivolati qua, la delusione sta Eva, tempo perso non tornerà.